bis mu xal yo mu taxaw di xalat ba mu yag mu sen rutumi daw mu soxat ci talam ba di daq ci nan ki du ma raw far mbeutum sen kokoro dal di jël bop dal di koy ron bokku ben buna di ci dess yaramam wepp di fait